0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Night.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: tardi o non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Questa è Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30. Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì, ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: so hard.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu?

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Non manca mai di stupirci il meraviglioso teatro della politica nostrana, dove attori si muovono sulla scena senza avere più nessuna consapevolezza del ruolo. A guardare le acrobazie di destra e sinistra, più che a un teatro verrebbe da pensare ad un circo, in cui si vedono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante e finalmente anche i due attesi leocorni. Partiamo da sinistra. Lì dove un tempo si dibatteva di massimi sistemi, oggi volano gli stracci. Le dimissioni della segretaria regionale del PD, Chantal Bonprezzi, a seguito delle sconfitte rimediate dal centro-sinistra, hanno aperto un dibattito velenoso che si è allargato a macchia d'olio su tutte le province. Non a caso ci sono in ballo le candidature alle prossime politiche. A San Benedetto, dopo la batosta nelle urne, le contrapposizioni interne non accennano a placarsi, eppure si sono avute dimissioni significative. Ben diverso il panorama ad Ascoli, dove invece tra una sbandierata e un'oliva fritta non sembra proprio il momento di occuparsi di politica. Ne parliamo quando farà meno caldo. A livello provinciale, infine, è evidente la necessità di una campagna di screening dell'udito. La crisi avviata dai continui insuccessi elettorali pare essersi risolta con una rivoluzionaria candidatura unica alla segreteria provinciale, che poi sarebbe anche una riconferma. Insomma, non esattamente la svolta memorabile che molti si aspettavano. Il dibattito interno, per non offendere nessuno, lo si è fatto senza alzare i toni, parlando a bassissima voce, in modo insomma che nessuno potesse capire. Ma se a sinistra regna l'apatia, a destra adesso è tempo di dirla tutta, o meglio di farla tutta, ma fuori dal vaso. Per una curiosa attinenza parliamo dell'incarico di capo di gabinetto del sindaco di San Benedetto del Tronto. La discussione in questi giorni è degenerata in una baraonda, fino a tirare in ballo anche le registrazioni clandestine di colloqui tra colleghi di partito. La CIA ci fa un baffo. Anche in questo caso si è dissolto il limite della decenza e non c'è più nessuna remora a mostrare il peggio di sé. Che poi non è nemmeno quel peggio di cui preoccuparsi. Le miserie umane appartengono alla storia. Quel che più interroga è la trama della spartizione, giunta a coinvolgere ruoli tecnici che davvero poco hanno a che fare con il consenso elettorale. Lo scenario è disegnato. Esaurite le poltrone, diciamo nobili, la prossima sanguinosa guerra si consumerà per la nomina dell'usciere del primo cittadino. Già vediamo investigatori privati pronti a scandagliare il passato dei papabili e cimici piazzate nelle auto per ascoltare i colloqui con personaggi compromessi. Che siano l'amante o il segretario di partito non fa differenza. E così, mentre fuori dal palazzo il mondo gira, dentro qualcuno è tutto affaccendato a guardarsi l'ombelico. Non possiamo fermarlo, ma nemmeno vorremmo. A tratti lo spettacolo è davvero troppo comico per essere interrotto.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.

0: Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli.
1: Tu che dici aspetta, io che tremo in questa stanza, spingo gli occhi chiusi, resto ferma, la paura che mi culla. Cambia l'idea che hai di me,

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi d'emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Imprecisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine, è morto stamattina nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

C'è Blanco su un Blu 2000 con la nuova Los Angeles. Non andiamo fino a Los Angeles, ma sicuramente andremo a toccare varie località del nostro bel paese per eventi che ci segnalate anche voi, quindi scatenatevi se c'è qualcosa di particolare a livello musicale, culturale, artistico, perché oggi ce ne andremo anche nella bella Sicilia per parlare di un evento legato anche al cinema, per dire, quindi questa è una piccola anticipazione. Intanto parliamo di quello che è il meteo di questo weekend, ecco, il meteo in cui praticamente si boccheggia già chiaramente con tutto quello che ci hanno raccontato i meteorologi esperti. Oggi non abbiamo, come solitamente facciamo anche nella passata stagione, la presenza di Tajana, che direttamente dalla Turchia guarda i nostri satelliti, perché Tajana si merita anche lei le tanto sospirate e agognate vacanze. Allora lo facciamo noi questo meteo andando a pescare in rete gli ultimi aggiornamenti per questo sabato, ma anche per domenica. Situazione con sole caldo, con pochissime note di instabilità sui rilievi, quindi sarà un weekend, ed è un weekend caratterizzato in questo sabato 11 luglio già dal mattino da cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni settentrionali. Ci saranno dei temporali attesi soprattutto sul Triveneto, sperando che l'afa passi un po'. Con il passare delle ore il riscaldamento diurno sarà fondamentale a contrasto con l'aria più fresca in quota e darà origine a questi rovesci temporali, diciamo che interesseranno dapprima le Alpi e le Prealpi per poi estendersi anche alla Valle Padana. Qualche episodio temporalesco potrà svilupparsi pure sugli Appennini settentrionali, mentre il centro-sud continuerà a beneficiare di condizioni più soleggiate e asciutte. Proprio per via di questi temporali ci sarà questo lieve refrigerio al nord, non illudiamoci, chiaramente non più di tanto, e le temperature qui caleranno temporaneamente, rendendo più che altro il clima meno bollente rispetto ai giorni precedenti. Vediamo la giornata di domani. Domenica 12 rinforzerà di nuovo l'alta pressione, questo piccolo strappo all'interno dell'anticiclone avrà comunque vita breve. Già dalla giornata di domani l'alta pressione tornerà a rinforzarsi con questo nucleo più caldo che si sposterà verso il settore tirrenico e quindi coinvolgerà in modo particolare la Sardegna. Su gran parte del paese poi prevarranno queste condizioni di tempo stabile, con cieli in larga parte sereni o poco nuvolosi. Temperature, ci saranno purtroppo i picchi estremi, soprattutto previsti, scusate, la voce sta andando via perché già prevedo il caldo afoso che colpirà anche la mia gola, il 41, ecco, un bel 41 gradi previsti in Sardegna proprio per questo weekend. Amici sardi, raccogliete le vostre forze, fateci sapere che tempo fa dalle vostre parti. Adesso arriva un classico e soprattutto una grande formazione che ha fatto la storia, quella dei The Beatles.

Un grande classico rivisitato da Ron con Jackson Browne di un bel po' di anni fa, una città per cantare. Allora, vi svegliate cantrini al mattino? Di sicuro non il nostro amico Paolo, che ha fatto una notte turbolenta per via del caldo e ha riposato poco, però si è svegliato ugualmente relativamente presto, quindi ci saluta. Grazie Paolo per il tuo messaggio, continuate a scriverci nel magazine del weekend a diretta@radiumblu.it. Allora, cominciamo a parlare di appuntamenti che voi stessi ci segnalate a livello musicale, anche di calici in alto per assaggiare un buon vino. Parliamo del Verucchio Calici Music Festival con concerti all'alba, 42esima edizione di questo Verucchio Music Festival, che è gratuito, dedicato ai cantautori. Sul palco tra l'altro ci saranno Giovanni Truppi, Cristina Donai, Pacifico. È un programma anche ricco di pittura moderna e appuntamenti con la musica operistica, quindi ad aprire questo percorso culturale dell'estate sarà la pittura moderna, esposizione che guarda le origini di uno dei luoghi simbolo della vita artistica verrucchiese, intitolata Testimonianze dell'arte dal 1963 al 1968. Poi c'è un racconto culturale di quest'estate che continua sul terreno musicale con il ritorno del Verucchio Music Festival, che giunge quest'anno all'edizione 42 con una grande novità, perché i concerti saranno tutti gratis. Avete capito bene, in un periodo in cui nulla è più gratis purtroppo, qui si fa la storia, ragazzi, e quindi il titolo scelto per questa edizione è La parola incontra la musica, a sintetizzare proprio questo programma speciale. Quindi abbiamo detto tanti protagonisti, a partire da giovedì 23 luglio con Giovanni Truppi con La lunga fiaba di sabbia, venerdì 24 sarà la volta di Cristina Donà, sabato 25 luglio la chiusura sarà affidata a Pacifico, che porterà in scena Collezioni in duo con un pianista. Insomma, c'è da divertirsi, continuate a mandarci le vostre segnalazioni.

Salutiamo un po' di amici dopo questa bella scatenata Funky Bahia, che sa d'estate, vero Veronica? Immagino che ci ascolta dal DAB. E poi un saluto lo volevo mandare anche a quelli che ci seguono da casa, magari state facendo le pulizie di casa o siete affaccendati a preparare il pranzo, dal canale digitale terrestre 728, siamo anche lì, quindi vi becchiamo dappertutto e voi ci beccate dappertutto, davvero l'occasione anche per seguirci in TV e per seguirci anche in streaming, l'abbiamo detto, fondamentalmente dalla nostra app Play 2000, anche dal sito play2000.it. Arriva Luciano Ligabue, questo ormai si può considerare un classico? Credo di sì. Si viene e si

Swim Blue 2000 nel magazine del weekend. Buongiorno, ben ritrovati, prima ora insieme con Amy Winehouse, Back to Black, altra bellissima canzone. Siamo pronti anche a segnalarvi un bel po' di concerti per questo fine settimana, iniziando da questa giornata di sabato 11. Biagio Antonacci vi aspetta a Patti Messina al Teatro Greco, quindi appuntamento con lui nella località Tindari. Francesco Renga, che ascolteremo tra poco, tra l'altro con il nuovo singolo insieme a Giusy Ferreri, cioè Non Dovrei, Non Dovresti, lo trovate a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, al Franciacorta Outlet Village. 11 luglio, questa sera 21:30, Asti Musica con Elite FIBA ad Asti in Piazza Alfieri. E poi troveremo anche l'ironia un po' dissacrante, la bella musica di Elio e le Storie Tese a Bari, a Fiera del Levante a Lungomare. Luca Carboni sarà protagonista questa sera a Marostica in provincia di Vicenza in Piazza Castello, mentre all'Altra Onda Festival il sound dei Negramaro vi attende a Genova all'Arena del Mare, zona Porto Antico, bellissima zona tra l'altro. Emma Marrone sarà alla Spezia in Piazza Europa, mentre Marilyn Manson, c'è anche lui nel nostro paese, a Ferrara in Piazza Ariostea, questa sera a partire dalle 21:15. Abbiamo anche Geolier, che ha fatto il pienone recentemente anche nei grandi palazzetti o anche a San Siro. Geolier sarà a Riccione, Rimini, in Piazzale Roma. Nella giornata invece di domani, quindi vediamo anche delle gustose anticipazioni musicali sulla giornata di domenica, Mario Biondi a Trieste, Castello di San Giusto, Tiziano Ferro sarà a Messina allo Stadio San Filippo, mentre invece ad Asti Musica sarà protagonista ad Asti ovviamente Salmo. Max Pezzali vi attende domani, domenica, a Milano allo Stadio San Siro. Roma Summer Fest invece ospiterà i Subsonica a Roma all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea. 12 luglio anche per Noemi a Vigevano, Pavia, Castello Sforzesco in Piazza Ducale, mentre invece il concerto di Caparezza sarà a Padova al parcheggio nord dello stadio. Chiudiamo segnalandovi l'appuntamento domenicale anche con i Blu. Ve li ricordate? Blu sono ritornati e sono in tour anche nel nostro paese a Villa Franca Festival, Villa Franca di Verona, al Castello Scaligero, domani a partire dalle 21:15. Ritorniamo alla musica e, come detto prima, c'è il nuovo di Francesco Renga e Giusy Ferreri.

Quasi alla fine di questa prima ora, vi anticipo già che nella prossima ora ci attende l'informazione e a seguire anche un bel disco in blu 2000 della settimana, quello che abbiamo ascoltato praticamente per tutte queste giornate, lo faremo anche domani che è domenica, ma attenzione, poi parleremo anche con l'organizzatrice, l'ideatrice, direttrice di un festival molto interessante che ci porterà nella bellissima Sicilia, quindi restate con noi. Drums, please.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CB News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, il mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Ascoli.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Non manca mai di stupirci il meraviglioso teatro della politica nostrana, dove attori si muovono sulla scena senza avere più nessuna consapevolezza del ruolo. A guardare le acrobazie di destra e sinistra, più che a un teatro verrebbe da pensare ad un circo, in cui si vedono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante e finalmente anche i due attesi leocorni. Partiamo da sinistra. Lì dove un tempo si dibatteva di massimi sistemi, oggi volano gli stracci. Le dimissioni della segretaria regionale del PD, Chantal Bonprezzi, a seguito delle sconfitte rimediate dal centro-sinistra, hanno aperto un dibattito velenoso che si è allargato a macchia d'olio su tutte le province. Non a caso ci sono in ballo le candidature alle prossime politiche. A San Benedetto, dopo la batosta nelle urne, le contrapposizioni interne non accennano a placarsi, eppure si sono avute dimissioni significative. Ben diverso il panorama ad Ascoli, dove invece tra una sbandierata e un'oliva fritta non sembra proprio il momento di occuparsi di politica. Ne parliamo quando farà meno caldo. A livello provinciale, infine, è evidente la necessità di una campagna di screening dell'udito. La crisi avviata dai continui insuccessi elettorali pare essersi risolta con una rivoluzionaria candidatura unica alla segreteria provinciale, che poi sarebbe anche una riconferma. Insomma, non esattamente la svolta memorabile che molti si aspettavano. Il dibattito interno, per non offendere nessuno, lo si è fatto senza alzare i toni, parlando a bassissima voce, in modo insomma che nessuno potesse capire. Ma se a sinistra regna l'apatia, a destra adesso è tempo di dirla tutta, o meglio di farla tutta, ma fuori dal vaso. Per una curiosa attinenza parliamo dell'incarico di capo di gabinetto del sindaco di San Benedetto del Tronto. La discussione in questi giorni è degenerata in una baraonda, fino a tirare in ballo anche le registrazioni clandestine di colloqui tra colleghi di partito. La CIA ci fa un baffo. Anche in questo caso si è dissolto il limite della decenza e non c'è più nessuna remora a mostrare il peggio di sé. Che poi non è nemmeno quel peggio di cui preoccuparsi. Le miserie umane appartengono alla storia. Quel che più interroga è la trama della spartizione, giunta a coinvolgere ruoli tecnici che davvero poco hanno a che fare con il consenso elettorale. Lo scenario è disegnato. Esaurite le poltrone, diciamo nobili, la prossima sanguinosa guerra si consumerà per la nomina dell'usciere del primo cittadino. Già vediamo investigatori privati pronti a scandagliare il passato dei papabili e cimici piazzate nelle auto per ascoltare i colloqui con personaggi compromessi. Che siano l'amante o il segretario di partito non fa differenza. E così, mentre fuori dal palazzo il mondo gira, dentro qualcuno è tutto affaccendato a guardarsi l'ombelico. Non possiamo fermarlo, ma nemmeno vorremmo. A tratti lo spettacolo è davvero troppo comico per essere interrotto.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Alzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
4: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: tu devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi. Se...
1: In Blu 2000 News.
2: USA Iran, accuse reciproche. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran se sarà ucciso. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo la Aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalle diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono fatte evacuare in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Spagna, è grave il bilancio del maxirogo in Andalusia: 12 morti, 23 dispersi, 1.400 persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. Temperature elevate dureranno fino al 20 di luglio. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, interprete della grande musica italiana. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore, niente più, nel 76 con il brano Non lo faccio più. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia vogliamo parlarvi delle tante attività di cui sono stati protagonisti i componenti della pastorale sociale del lavoro marchigiana, in particolare di quella di Ascoli e San Benedetto, che nel mese di giugno hanno partecipato in maniera attiva a diversi appuntamenti e seminari, a partire da Franco Veccia, che è intervenuto nel convegno nazionale Rifare Comunità, nuovi paradigmi per le aree interne, in programma al Serming dal 18 al 20 giugno, e poi a seguire a Firenze, in particolare a Barbiana, dove si è parlato di spiritualità e nuovi stili di vita. Mentre Marco Tamburro, consigliere presso il comune di Grotta a Mare e referente regionale Marche della rete di Trieste, è stato a Roma al quarto seminario CEI dei referenti diocesani della formazione all'impegno sociale e politico, dove ha parlato di democrazia partecipativa. Cominciamo dunque da Franco Veccia, che ci racconta un po' qual è stato il primo esito dell'incontro di Torino.
2: Mentre il discorso delle aree interne, rifare comunità, è un po' diventata una delle priorità della Chiesa per ridare vita, significato, azione alla crisi attuale delle colline, delle aree interne. C'è in atto uno spopolamento, soprattutto nelle zone nostre e sud d'Italia, anche se si è evidenziato che negli ultimi anni al nord c'è un'inversione di tendenza, cioè per scelta famiglie, soprattutto giovani, stanno ritornando nelle comunità montane per diversi motivi, uno tra tutti quello del cambiamento climatico, che nelle città fa sempre più caldo e c'è anche, diciamo, più solitudine nella città. Quindi nelle comunità montane sta riattivando, diciamo, l'importanza di essere comunità, e quindi molti comuni, associazioni di comuni, stanno aiutando a sostenere questa progettualità di ripopolamento, ridando fiducia anche a piccole attività imprenditoriali, anche a sgravi fiscali. Ecco un po' perché a volte che cosa succede? Che nelle città montane, a vivere in un paese in montagna costa molto di più che vivere in città. Quindi bisogna invertire questa situazione, perché invece deve essere il contrario. Infatti alcune regioni stanno facendo delle leggi regionali per rifinanziare chi per scelta va a abitare nelle comunità montane. E poi c'è, ecco, anche un altro senso, che le comunità montane, i paesi montani, sono più comunità. È stata portata anche l'esperienza di comunità montane unite in associazioni di comuni, che hanno portato la loro esperienza, che attuando delle politiche che vanno ad aiutare i comuni e a chi è intenzionato a ritornare nei territori montani, e c'è stata questa inversione di tendenza, che è iniziato un percorso di ripopolamento in quei centri. Questa esperienza è vissuta sia nelle zone d'Europa, ma anche, diciamo, nelle zone del centro-nord d'Italia, e ci sarà, credo, ecco, secondo anche degli studi scientifici, presto o tardi anche da noi, e avverrà questo cambiamento.
1: Al laboratorio di Firenze Franco Veccia ha potuto confrontarsi invece sugli stili di vita. Ascoltiamo cosa ha raccolto da questo incontro, cosa ha riportato nella diocesi del Piceno.
2: Qui abbiamo avuto modo di confrontarci dal nord al sud d'Italia con tutte le esperienze di rete che si costruiscono tra le varie diocesi d'Italia per i cambiamenti di stili di vita, che può vuole essere il primo obiettivo, diciamo, di chi vuole avere una vita cristiana più sobria, più partecipata, più impegnata, ecco, con un'azione che ci vede coinvolti sia a livello personale, sia a livello di associazionismo e sia nella partecipazione attiva alla vita democratica di un paese, di una città, e per ottenere dei piccoli cambiamenti nei nostri territori. E ci sono state bellissime esperienze, momenti di spiritualità con Rossana Virgili, c'è stata l'esperienza molto concreta di alcuni studenti di Don Milani a Barbiana che ci hanno raccontato un po' le loro storie, ma anche il loro modo di costruire rete per creare, diciamo, a partire dalla propria individualità, un'attenzione all'ambientale, al sociale e al lavoro, perché ecco, la società oggi è più complessa, quindi va affrontata in modo complesso, poiché tutto è connesso. Quindi è stata una bella esperienza, un po' che ci ha aiutato a ricostruire una rete nazionale di rapporti sia tra diocesi che con un momento culminante che ci ha visto con il Vescovo di Firenze, ecco, celebrare insieme la comunità e la celebrazione.
1: E infine Marco Tamburro, per parlare di democrazia e di partecipazione e di come i comuni abbiano a disposizione diversi strumenti per attivare la democrazia partecipativa sui propri territori. Ascoltiamolo.
3: Quello che abbiamo detto è che, essendo cristiani, abbiamo un vantaggio rispetto ai laici, che non siamo mai soli, e che per noi la fatica è l'unica arma per poter andare avanti. Nella partecipazione l'unico deterrente reale è la fatica. La politica partecipativa è il concetto di politica che ha una verticalizzazione che però parte dal basso, e bisogna impegnarsi a interrompere questo malato sistema che si è ingenerato di cliente e fornitore, dove l'ente è un erogatore di servizi e il cittadino, dopo aver fatto il voto e delegato a rappresentarli, pretende che vengano fatti dei servizi, ma non funziona così. È importante accorciare questa distanza, perché sia il cittadino vede la fatica dell'amministrazione pubblica che il politico si sente supportato dal cittadino nel svolgimento delle proprie mansioni. Gli strumenti partecipativi sono molti, abbiamo parlato di bilancio partecipativo, di patti di collaborazione, di assemblee civiche. Il bilancio partecipativo è la coprogettazione tra ente e cittadino, il patto di collaborazione rientra nella co-realizzazione, perché i patti collaborazione sono innovativi perché permettono, dopo tutti i passaggi burocratici e istituzionali, permettono al singolo cittadino di impegnarsi con il comune per sviluppare progetti. E poi le assemblee civiche sono fondamentali, perché c'è il confronto diretto con il cittadino che arricchisce sia il politico che il cittadino stesso, dove bisogna andare disarmati per avere la possibilità di crescere e di confrontarsi su temi scottanti che però porteranno beneficio alla cittadinanza intera. La cosa che volevo lasciare oggi è che bisogna contrastare l'indifferenza. Bisogna impegnarsi, e se vogliamo cambiare il mondo cominciamo a farci il letto a casa la mattina.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il Pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, vinse 2 volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il Pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. È lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così, sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. C'è tempo anche, ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera, Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in 2 diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
4: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa, con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre, citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
5: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
5: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
7: Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata.

0: degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto, per Nino che sorregge l'amore.
1: Roberta, ascoltami.
2: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
3: Lascio sulle labbra una poesia.
4: Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev, che ha vinto sull'inglese Ferri, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana tra matriciana e cicoria ripassata. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
2: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione, pranzare con Papa Leone. E prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. A voi la linea.
1: La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, Mosca ha lanciato almeno 12 missili, 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. Nella capitale almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni ed incendi hanno colpito diversi quartieri causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Resta sempre alta la tensione in Iran con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre interviene per la prima volta la nuova guida Khamenei.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Cina, almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bave. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciuta l'aggravante di futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e, scrive il GIP, ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia vogliamo parlarvi delle tante attività di cui sono stati protagonisti i componenti della pastorale sociale del lavoro marchigiana, in particolare di quella di Ascoli e San Benedetto, che nel mese di giugno hanno partecipato in maniera attiva a diversi appuntamenti e seminari, a partire da Franco Veccia, che è intervenuto nel convegno nazionale Rifare Comunità, nuovi paradigmi per le aree interne, in programma al Serming dal 18 al 20 giugno, e poi a seguire a Firenze, in particolare a Barbiana, dove si è parlato di spiritualità e nuovi stili di vita. Mentre Marco Tamburro, consigliere presso il comune di Grottammare e referente regionale Marche della rete di Trieste, è stato a Roma al quarto seminario CEI dei referenti diocesani della formazione all'impegno sociale e politico, dove ha parlato di democrazia partecipativa. Cominciamo dunque da Franco Veccia, che ci racconta un po' qual è stato il primo esito dell'incontro di Torino.
2: Mentre il discorso delle aree interne, rifare comunità, è un po' diventata una delle priorità della Chiesa per ridare vita, significato, azione alla crisi attuale delle colline, delle aree interne. C'è in atto uno spopolamento, soprattutto nelle zone nostre e sud d'Italia, anche se si è evidenziato che negli ultimi anni al nord c'è un'inversione di tendenza, cioè per scelta famiglie, soprattutto giovani, stanno ritornando nelle comunità montane per diversi motivi. Uno tra tutti quello del cambiamento climatico, che nelle città fa sempre più caldo e c'è anche, diciamo, più solitudine nella città. Quindi nelle comunità montane sta riattivando, diciamo, l'importanza di essere comunità, e quindi molti comuni, associazioni di comuni, stanno aiutando a sostenere questa progettualità di ripopolamento, ridando fiducia anche a piccole attività imprenditoriali, anche a sgravi fiscali. Ecco un po' perché a volte che cosa succede? Che nelle città montane, a vivere in un paese in montagna costa molto di più che vivere in città. Quindi bisogna invertire questa situazione, perché invece deve essere il contrario. Infatti alcune regioni stanno facendo delle leggi regionali per rifinanziare chi per scelta va a abitare nelle comunità montane. E poi c'è, ecco, anche un altro senso, che le comunità montane, i paesi montani, sono più comunità. È stata portata anche l'esperienza di comunità montane unite in associazioni di comuni, che hanno portato la loro esperienza, che attuando delle politiche che vanno ad aiutare i comuni e a chi è intenzionato a ritornare nei territori montani, e c'è stata questa inversione di tendenza, che è iniziato un percorso di ripopolamento in quei centri. Questa esperienza è vissuta sia nelle zone d'Europa, ma anche, diciamo, nelle zone del centro-nord d'Italia, e ci sarà, credo, ecco, secondo anche degli studi scientifici, presto o tardi anche da noi, e avverrà questo cambiamento.
1: Al laboratorio di Firenze Franco Veccia ha potuto confrontarsi invece sugli stili di vita. Ascoltiamo cosa ha raccolto da questo incontro, cosa ha riportato nella diocesi del Piceno.
2: Qui abbiamo avuto modo di confrontarci dal nord al sud d'Italia con tutte le esperienze di rete che si costruiscono tra le varie diocesi d'Italia per i cambiamenti di stili di vita, che poi vuole essere il primo obiettivo, diciamo, di chi vuole avere una vita cristiana e più sobria, più partecipata, più impegnata, ecco, con un'azione che ci vede coinvolti sia a livello personale, sia a livello di associazionismo e sia nella partecipazione attiva alla vita democratica di un paese, di una città, e per ottenere dei piccoli cambiamenti nei nostri territori. E ci sono state bellissime esperienze, momenti di spiritualità con Rossana Virgili, c'è stata l'esperienza molto concreta di alcuni studenti di Don Milani a Barbiana che ci hanno raccontato un po' le loro storie, ma anche il loro modo di costruire rete per creare, diciamo, a partire dalla propria individualità, un'attenzione all'ambientale, al sociale e al lavoro, perché ecco, la società oggi è più complessa, quindi va affrontata in modo complesso, poiché tutto è connesso. Quindi è stata una bella esperienza, un po' che ci ha aiutato a ricostruire una rete nazionale di rapporti sia tra diocesi e con un momento culminante che ci ha visto con il Vescovo di Firenze, ecco, celebrare insieme la comunità e la celebrazione.
1: E infine Marco Tamburro, per parlare di democrazia e di partecipazione e di come i comuni abbiano a disposizione diversi strumenti per attivare la democrazia partecipativa sui propri territori. Ascoltiamolo.
3: Quello che abbiamo detto è che, essendo cristiani, abbiamo un vantaggio rispetto ai laici, che non siamo mai soli e che per noi la fatica è l'unica arma per poter andare avanti. Nella partecipazione l'unico deterrente reale è la fatica. La politica partecipativa è il concetto di politica che ha una verticalizzazione che però parte dal basso, e bisogna impegnarsi a interrompere questo malato sistema che si è ingenerato di cliente e fornitore, dove l'ente è un erogatore di servizi e il cittadino, dopo aver fatto il voto e delegato a rappresentarli, pretende che vengano fatti dei servizi, ma non funziona così. È importante accorciare questa distanza, perché sia il cittadino vede la fatica dell'amministrazione pubblica che il politico si sente supportato dal cittadino nel svolgimento delle proprie mansioni. Gli strumenti partecipativi sono molti, abbiamo parlato di bilancio partecipativo, di patti di collaborazione, di assemblee civiche. Il bilancio partecipativo è la coprogettazione tra ente e cittadino, il patto di collaborazione rientra nella co-realizzazione, perché i patti di collaborazione sono innovativi perché permettono, dopo tutti i passaggi burocratici e istituzionali, permettono al singolo cittadino di impegnarsi con il comune per sviluppare progetti. E poi le assemblee civiche sono fondamentali perché c'è il confronto diretto con il cittadino, che arricchisce sia il politico che il cittadino stesso, dove bisogna andare disarmati per avere la possibilità di crescere e di confrontarsi su temi scottanti che però porteranno beneficio alla cittadinanza intera. La cosa che volevo lasciare oggi è che bisogna contrastare l'indifferenza. Bisogna impegnarsi e, se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo a farci il letto a casa la mattina.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Non manca mai di stupirci il meraviglioso teatro della politica nostrana, dove attori si muovono sulla scena senza avere più nessuna consapevolezza del ruolo. A guardare le acrobazie di destra e sinistra, più che a un teatro verrebbe da pensare ad un circo, in cui si vedono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante e finalmente anche i due attesi leocorni. Partiamo da sinistra. Lì dove un tempo si dibatteva di massimi sistemi, oggi volano gli stracci. Le dimissioni della segretaria regionale del PD, Chantal Bonprezzi, a seguito delle sconfitte rimediate dal centro-sinistra, hanno aperto un dibattito velenoso che si è allargato a macchia d'olio su tutte le province. Non a caso ci sono in ballo le candidature alle prossime politiche. A San Benedetto, dopo la batosta nelle urne, le contrapposizioni interne non accennano a placarsi, eppure si sono avute dimissioni significative. Ben diverso il panorama ad Ascoli, dove invece tra una sbandierata e un'oliva fritta non sembra proprio il momento di occuparsi di politica. Ne parliamo quando farà meno caldo. A livello provinciale, infine, è evidente la necessità di una campagna di screening dell'udito. La crisi avviata dai continui insuccessi elettorali pare essersi risolta con una rivoluzionaria candidatura unica alla segreteria provinciale, che poi sarebbe anche una riconferma. Insomma, non esattamente la svolta memorabile che molti si

0: aspettavano. Il dibattito interno, per non offendere nessuno, lo si è fatto senza alzare i toni, parlando a bassissima voce, in modo insomma che nessuno potesse capire. Ma se a sinistra regna l'apatia, a destra adesso è tempo di dirla tutta, o meglio di farla tutta, ma fuori dal vaso. Per una curiosa attinenza parliamo dell'incarico di capo di gabinetto del sindaco di San Benedetto del Tronto. La discussione in questi giorni è degenerata in una baraonda, fino a tirare in ballo anche le registrazioni clandestine di colloqui tra colleghi di partito. La CIA ci fa un baffo. Anche in questo caso si è dissolto il limite della decenza e non c'è più nessuna remora a mostrare il peggio di sé. Che poi non è nemmeno quel peggio di cui preoccuparsi. Le miserie umane appartengono alla storia. Quel che più interroga è la trama della spartizione, giunta a coinvolgere ruoli tecnici che davvero poco hanno a che fare con il consenso elettorale. Lo scenario è disegnato. Esaurite le poltrone, diciamo nobili, la prossima sanguinosa guerra si consumerà per la nomina dell'usciere del primo cittadino. Già vediamo investigatori privati pronti a scandagliare il passato dei papabili e cimici piazzate nelle auto per ascoltare i colloqui con personaggi compromessi. Che siano l'amante o il segretario di partito non fa differenza. E così, mentre fuori dal palazzo il mondo gira, dentro qualcuno è tutto affaccendato a guardarsi l'ombelico. Non possiamo fermarlo, ma nemmeno vorremmo. A tratti lo spettacolo è davvero troppo comico per essere interrotto.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: In Blu 2000 News.
1: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei, che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, incendi in Piemonte, roghi mortali anche in Spagna, troppa acqua dispersa nelle reti idriche. Addio alla voce di Napoli, scomparso 86 anni Peppino Di Capri, suoi successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, domani lutto cittadino nell'isola di cui portava il nome per i suoi funerali. Buonasera da Piera Achille Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini delle Ville Pontificie, dove oggi Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Un pranzo gustoso, amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata ai patate e fragole gelato nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone, una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazioni di disagio assistite e oggi radunate qui da Caritas, Acli, Centro Astalli, comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali della capitale. Prima la visita al borgo Laudato Si, poi il pranzo introdotto dal saluto del Papa.
3: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina, il nuovo invito di Papa Leone in occasione dell'anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino, ma non si fermano i combattimenti nel mirino di Mosca, ancora la capitale Kiev. Vito De Torre.
4: Una donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo continua a colpire le aree civili per costringere la popolazione alla fuga. Consapevole di tanto dolore, Papa Leone oggi è tornato a denunciare le atrocità della guerra in Ucraina. Colpita ancora una volta anche Kiev, dove sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. Intanto l'Ucraina intensifica gli attacchi contro il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore rivendica l'affondamento di 21 petroliere impiegate per il trasporto del greggio russo. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe registra carenze di carburante, con lunghe code ai distributori e prezzi in aumento. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E sta sempre alta la tensione anche in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Vendicheremo mio padre e tutti i martiri, dice la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
5: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato, perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra. Teheran intanto accusa Washington di aver violato la tregua, ma secondo fonti vicine al governo americano avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi alle navi mercantili che hanno scatenato la rappresaglia americana sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Gli Stati Uniti ora, prima di tornare al tavolo delle trattative, vogliono che il regime annunci che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi, refrigerio dal 23 luglio. Lucia Ascione.
6: Firenze e Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, Bollino, Arancione, ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Sul fronte incendi, il Piemonte ha dichiarato la catastrofe ecologica, 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati in una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano, Cusi, Ossola. Onofrio Lorusso, il comandante dei vigili del fuoco del Verbano.
7: Stiamo cercando di controllare e contenere i focolai che sono ancora attivi e anche via terra abbiamo il dispositivo di soccorso per le linee di difesa e per contrastare le situazioni di interfaccia.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Caldo ed incendi anche in Europa, particolarmente colpita la Spagna, dove allarme per morti e feriti in seguito al moltiplicarsi dei roghi. Alessio Orlandi.
8: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, oltre 1.400 le persone evacuate. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo, uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonia di Mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare il fiato da una cappa di afa che non accenna a mollare la presa sono principalmente paesi dell'est, fino al caso estremo di Vilnius in Lituania, dove le temperature scenderanno fino a 14 gradi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua in Italia. Il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando i dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
9: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
1: In Cina almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bavi. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. In Venezuela continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto mentre si cerca di recuperare i corpi dei dispersi, un'operazione resa sempre più complessa dal caldo e dal tempo che passa. Raffaella Frullone.
10: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime, spesso anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili, il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ancora provvisorio, le vittime hanno ormai superato quota 4.000, mentre i feriti sono oltre 16.000. Molti familiari chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici, temendo che i mezzi pesanti possano cancellare ogni possibilità di recuperare i dispersi. La procura venezuelana ha intanto effettuato un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza. L'obiettivo non è solo verificare che le sepolture siano effettuate correttamente, ma anche garantire la tracciabilità dei corpi non identificati per un'eventuale futura restituzione alle famiglie. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox, entrano dunque in vigore le nuove regole che, secondo il Ministero dei Trasporti, prevedono circa 3.150 dispositivi attivi perché rispondenti ai requisiti richiesti, 850 invece gli apparecchi non omologati che saranno messi fuori uso. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Said, che dice di non aver mai avuto un coltello e che si definisce vittima dell'aggressione, ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e scrive: il GIP ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, località Ionica, in provincia di Catania. Un uomo ha inseguito il fratello uccidendolo a colpi di mannaia nel tentativo di risarmare il figlio. Il padre 89enne e la figlia della vittima sono stati feriti. Luigi Ferraiuolo.
11: Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Pepino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. A Capri sarà lutto cittadino. Nicola Ferrante.
12: Champagne. Addio a Peppino Di Capri. Si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli, ma espressione raffinata.

0: degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Lo sport con la MotoGP, frattura della clavicola sinistra per Marco Bezzecchi a causa della caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania, il pilota dell'Aprilia dovrà essere operato, Marc ed Alex Marquez sono in prima fila, solo undicesimo Bagnaia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Piero Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno.

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia vogliamo parlarvi delle tante attività di cui sono stati protagonisti i componenti della pastorale sociale e del lavoro marchigiana, in particolare di quella di Ascoli e San Benedetto, che nel mese di giugno hanno partecipato in maniera attiva a diversi appuntamenti e seminari, a partire da Franco Veccia, che è intervenuto nel convegno nazionale Rifare Comunità, nuovi paradigmi per le aree interne, in programma al Serming dal 18 al 20 giugno, e poi a seguire a Firenze, in particolare a Barbiana, dove si è parlato di spiritualità e nuovi stili di vita. Mentre Marco Tamburro, consigliere presso il comune di Grottammare e referente regionale Marche della rete di Trieste, è stato a Roma al quarto seminario CEI dei referenti diocesani della formazione all'impegno sociale e politico, dove ha parlato di democrazia partecipativa. Cominciamo dunque da Franco Veccia, che ci racconta un po' qual è stato il primo esito dell'incontro di Torino.
2: Mentre il discorso delle aree interne, rifare comunità, è un po' diventata una delle priorità della Chiesa per ridare vita, significato, azione alla crisi attuale delle colline, delle aree interne. C'è in atto uno spopolamento, soprattutto nelle zone nostre e sud d'Italia, anche se si è evidenziato che negli ultimi anni al nord c'è un'inversione di tendenza, cioè per scelta famiglie, soprattutto giovani, stanno ritornando nelle comunità montane per diversi motivi. Uno tra tutti quello del cambiamento climatico, che nelle città fa sempre più caldo e c'è anche, diciamo, più solitudine nella città. Quindi nelle comunità montane sta riattivando, diciamo, l'importanza di essere comunità, e quindi molti comuni, associazioni di comuni, stanno aiutando a sostenere questa progettualità di ripopolamento, ridando fiducia anche a piccole attività imprenditoriali, anche a sgravi fiscali. Ecco un po' perché a volte che cosa succede? Che nelle città montane, a vivere in un paese in montagna costa molto di più che vivere in città. Quindi bisogna invertire questa situazione, perché invece deve essere il contrario. Infatti alcune regioni stanno facendo delle leggi regionali per rifinanziare chi per scelta va a abitare nelle comunità montane. E poi c'è, ecco, anche un altro senso, che le comunità montane, i paesi montani, sono più comunità. È stata portata anche l'esperienza di comunità montane unite in associazioni di comuni, che hanno portato la loro esperienza, che attuando delle politiche che vanno ad aiutare i comuni e a chi è intenzionato a ritornare nei territori montani, e c'è stata questa inversione di tendenza, che è iniziato un percorso di ripopolamento in quei centri. Questa esperienza è vissuta sia nelle zone d'Europa, ma anche, diciamo, nelle zone del centro nord d'Italia, e ci sarà, credo, ecco, secondo anche degli studi scientifici, presto o tardi anche da noi, e avverrà questo cambiamento.
1: Al laboratorio di Firenze,

0: Ancoveccia ha potuto confrontarsi invece sugli stili di vita. Ascoltiamo cosa ha raccolto da questo incontro, cosa ha riportato nelle diocesi del Piceno.
1: Qui abbiamo avuto modo di confrontarci dal nord al sud d'Italia con tutte le esperienze di rete che si costruiscono tra le varie diocesi d'Italia e per i cambiamenti di stili di vita, che può vuole essere il primo obiettivo, diciamo, di chi vuole avere una vita cristiana e più sobria, più partecipata, più impegnata, ecco, con un'azione che ci vede coinvolti sia a livello personale, sia a livello di associazionismo e sia nella partecipazione attiva alla vita democratica di un paese, di una città, e per ottenere dei piccoli cambiamenti nei nostri territori. E ci sono state bellissime esperienze, momenti di spiritualità con Rossana Virgili, c'è stata l'esperienza molto concreta di alcuni studenti di Don Milani a Barbiana che ci hanno raccontato un po' le loro storie, ma anche il loro modo di costruire rete per creare, diciamo, a partire dalla propria individualità, un'attenzione all'ambientale, al sociale e al lavoro, perché ecco, la società oggi è più complessa, quindi va affrontata in modo complesso, poiché tutto è connesso. Quindi è stata una bella esperienza, un po' che ci ha aiutato a ricostruire una rete nazionale di rapporti sia tra diocesi che con un momento culminante che ci ha visto con il Vescovo di Firenze, ecco, celebrare insieme la comunità e la celebrazione.
0: E infine Marco Tamburro, per parlare di democrazia e di partecipazione e di come i comuni abbiano a disposizione diversi strumenti per attivare la democrazia partecipativa sui propri territori. Ascoltiamolo.
2: Quello che abbiamo detto è che, essendo cristiani, abbiamo un vantaggio rispetto ai laici, che non siamo mai soli e che per noi la fatica è l'unica arma per poter andare avanti. Nella partecipazione l'unico deterrente reale è la fatica. La politica partecipativa è il concetto di politica che ha una verticalizzazione che però parte dal basso, e bisogna impegnarsi a interrompere questo malato sistema che si è ingenerato di cliente e fornitore, dove l'ente è un erogatore di servizi e il cittadino, dopo aver fatto il voto e delegato a rappresentarli, pretende che vengano fatti dei servizi, ma non funziona così. È importante accorciare questa distanza, perché sia il cittadino vede la fatica dell'amministrazione pubblica che il politico si sente supportato dal cittadino nel svolgimento delle proprie mansioni. Gli strumenti partecipativi sono molti, abbiamo parlato di bilancio partecipativo, di patti di collaborazione, di assemblee civiche. Il bilancio partecipativo è la coprogettazione tra ente e cittadino, il patto di collaborazione rientra nella co-realizzazione, perché i patti collaborazione sono innovativi perché permettono, dopo tutti i passaggi burocratici e istituzionali, permettono al singolo cittadino di impegnarsi con il comune per sviluppare progetti. E poi le assemblee civiche sono fondamentali, perché c'è il confronto diretto con il cittadino che arricchisce sia il politico che il cittadino stesso, dove bisogna andare disarmati per avere la possibilità di crescere e di confrontarsi su temi scottanti che però porteranno beneficio alla cittadinanza intera. La cosa che volevo lasciare oggi è che bisogna contrastare l'indifferenza, bisogna impegnarsi, e se vogliamo cambiare il mondo cominciamo a farci il letto a casa la mattina.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Pure consulta il sito www.cip.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega

www.radioshop.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Io non lo so cosa si faccio qui, a pensare no

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Ascoli. Stare con

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.